0: tuang buyung. Ika kisi cuci mitotili. Kena mandi kaki cuci pizawak. Iku ikalia. Totatik paklali. Ika tuanti. Mesku ewani nishi ain istuke. Iku ikalia. Yaha. Ika tunana. Santa María de Guadalupe.
1: Tunanzi María de Guadalupe.